adesso si sta riducendo e infatti la parte centrale dell'albero non si usa per gli strumenti musicali. Vedete che oramai non... Possiamo vedere la fibra, caratteristiche della fibra.

0: Attenzione.
1: Beato, oh beato, a Maria beato, oh beato, soli mio beato, oh beato, digala mi beato, oh beato, a Maria beato, oh beato, soli mio beato, oh beato, digala mi beato, oh beato, a Maria beato, oh beato.